0: This goes double for each of us. The responsibility for this crusade has weighed heavily upon my shoulders. Many times I have felt the nearest of but a scant few voices crying in the vast desolation, a vast overpriced desolation. Populated by mollyheads, yuppies, and psychos.
1: No, mami.
0: As always, a simple trick.
1: Ayuto! Ayuto!
2: Soon, when
1: I
2: could get.
1: And where could I find you?
2: Turn on the rail. I can't, I get a free. Invece c'è il giapponese che adesso non c'è qui, anche lui fa delle persone ma sono tutte legate, boh, sono qualcosa di... Però è che t'ha giusto.